0: Imponiéndose en el cuadrante 98.1.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?